matitura, secondo rima d'attura, mi conna. Che sono tia, metà qua, sa da che la matati, sino conno.